hai follestà. Non ti ero con quello, no, no, no, voglio adorar. Mi tristezza è mia in alarma.